To Sodom, mi spasmi del dolore. In me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.

vide la vittoria, io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segno.

vittoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

spero migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

Perché son io commosso a raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio, Alfredo, al giungere.